tante stelle qui, io vedo solo te. Ti vedo così bella che più bella non ce n'è. Mi fai mancare il fiato tu.